suo posto a sederla chiquito, si vede che viene il petito, la cuccia va al centenario. Manolito Vince, questa è la posta vendendo eccellente cebollato. Manolito, Manolito Vince, Ramoncito Pigigua, sua esposa Sambita Barberán, io Kevin, Liliana, Jennifer, Carolina, Ronnie, Jamie, Landy, signora Karina González con su esposo Kevin Pigigua, Chenentón con su querida esposa Elena Pigigua, Ramoncito Pigigua, José Elbe Cheche, el rey de los cachos del barrio Santa Elena y su lancha.